jantu bodem banjalor te leral yep gox te ginul borom funira se ti wajo xamni boy wax ku nek di lox di laqu kulul borom funira se ti ko bu juga dugeso erom mudaram ya jëm ci mbirum borom funira se ti ku fawal quran ji di def ci tax di talif ngir borom funira se ti ku jëgalu badrin di and ak ñoom di dal ak borom funira se ti wajo xamni buy way arafu mu def aras di ci beg borom funira se ti wajo xamni fu mu tew ku wop mu fa